0: grande, la edicola 23 di gare di attenzione.
1: Shield at 10,000 watts of power.